0: che comanda i canti, no? Cosa che Valtteri, buonasera, è il comandante della gaita.
1: Allora, buonasera Masiero, buonasera a tutti quelli che qua e quelli che casa che ascolta. Una buonasera a tutti.
0: Il Geppe, il sonatore.
2: Buonasera a tutti quelli che qua e che ascolta a casa anche, che mi dico una buonasera.
0: Ma che bellezza, che senza luri neanche Valtteri non cantè, sol preparare magari cantè stesso, no? Senza nessuno suonare, ma che canta, canta, no? Ma le meglio con la gaita davanti, no? Cosa che Valtteri cantè adesso, presto, presto!
1: Allora adesso cantiamo la musica che si chiama Amando in Campagna.
0: E allora?

0: sono una salva de palmas al gruppo italiano, tocchettin della Italia che ha suonato tre belle canzoni italiane di questo sabato qua del Salotto do Celso, grazie a Valtri tutti e un saluto anche al Valdisir Capellare, anche al Sino Filippini là de Maraviglia, o Jepp e Anwilve, che sono i nostri ouvinti, o Valmir Bonato, anche o Leno, o Edinei, o Nelson Mazero, anche o Vilmar e a Isa, che sono qua anche a Luri, é o domingo taca, el balotin que un coino e gamia tirar coraio para venir qua insieme con no antre. Um saludo anca e bem instalações elétricas da Farma Vida, a Relojote Cacirimari, a família Greff, que é qua, quase tutti, né? Obrigado, família Greff, tá por aí. É, obrigado a vocês todos, GD Car Oficina Mecânica, também a Metalúrgica, Querência, Oeste Pneus e Mecânica, Casa do Motor do nosso amigo João Carlos e família, o Edinei e a Rose, que vende vinho colonial em toda a região. E a Tenda do Gringo e Mini Mercado e a dona Lourdes Moraes Miller, é que é nosso patrocinador de questa notte. Grazie a Valtri tutti. É, grazie. Isso. E adesso andiamo a suonare un'altra due musichette italiane insieme con me e salutiamo il gruppo Bella America che noi siamo venuti qua insieme magemo i compagni che siamo venuti per aiutare, che o Agostinho Marconi e Ivanetti. Buonasera per Valtri.
1: Buonasera Maziero, buonasera Mioto, Maceto, una buonasera a tutti quei che sono qua di prestigiare questo programma e anche una buonasera a quei che sono a casa di ascoltare l'ora del programma.
2: Buonasera della Ivanette.
0: Isso, e allora abbiamo la prima musichetta Italia Bella. E allora,

0: Eso a salva de palmas, ai companheiros. Queremos fazer outra musiqueta e saludar o nosso companheiro Fenilto e a sua companheira, que é Izequa, que sábado que vem nós trazemos lá, né, do restaurante Sabor Gaúcho, com outro programa. É ele, devante del giorno del pupa. Então, venha lá para fazer a festa insieme com Luri. Io insieme con altri, no? E la Mari, la sua femmina di Fenilto, deve stare più vecchia questa settimana. Allora, parabéns, nome del tutto altri del gruppo, del programma Nostra Terra e Nostra Gente. E andiamo avanti per finire il momento italiano, che abbiamo tanti suonatori. Fiamo adesso
1: Bella Ragazza.
0: E allora,
1: Zoscarpon.